0: se lo cartiti, dei, sempre a buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la consulta.
1: Rex Sensing.